Ricav Anahmed Validat, Makarel Italianski, Pecciariana Pesce, Siles Manusha, Peseri Galeskesi, Advocatura, Sudi Ereshaya, e Polizai Zura Sileske Gene, di che al Pemante Sarpociao, Astardemo, Parrocchiate Verda, Sar e Ahmedesco, una miglia in italiano, plan.